0: chiudere con la sanzione. Sei fuori, sei on site.
1: 10-4. Last, can you go ahead for Central?
0: Yes, sir. You can show me 235 available.
1: There you go.